FM sta tvoj radio. Tutti radio, tutti hit. Same najboljši od ritma.